la fattura che andrà a venire con qualcosa che si è venuto. Questo è sicuro già.